0: Local Frequencies Night. Radio Korax. Das Signal bleibt.
1: Die Uhr zeigt längst eine Zeit, die niemand mehr kontrolliert. Die Stadt schläft. Doch unter den geschlossenen Dächern arbeiten weiterhin Signale, Frequenzen, Impulse, Datenströme. Manche stammen aus Maschinen, andere aus dem Gedächtnis. Nachthaut wird nun durchlässig.
2: Sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia cultivi sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
3: gente,
2: ma anche negativi non si più, come magari tu invece no, la nonna ha detto
3: volete
2: la bisnonna, però la Angelina è calma, tranquilla,
4: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto al giardino e della casa lei se ne fregava.
2: Io guardo
5: la nonna, Angelina deve essere una, come me la sua famiglia ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una,
2: sì, anche io
5: molto tranquilla.
3: Io però si buttava in terra.
6: Quando non aveva le prove
7: credo che si buttasse in terra, bella che ne
2: ma lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.